erano solo le lampade e la via bianca sia unica. Guardo negli occhi una ragazza, gli occhi verdi come il mare.